0: se lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la consulta. Figa Flava!
1: La Reva Musical. Rack Sensing.